0: ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo 80.
1: Morning Show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: richiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: In questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Vivi la musica di Remox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata da caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto, e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: dire che questa mattina ho lasciato l'orologio sul comodino.
1: E anche la testa. Benvenuti, signori e signori.
0: Ma come mai?
1: Ha perso la testa e non si ricorda dove l'ha lasciata. Segnate questa battuta perché è bellissima.
0: Bellissima. Comunque, buongiorno, benvenuti a Good Morning Forever Young su Ritmo 80. No.

0: È la notte tra il primo e il 2 novembre. Una giovane coppia sposata ha appena fatto l'amore e si addormenta pacificamente. Okay. Al risveglio il marito scopre di essere diventato uno zombie e va a controllare il calendario. È il 47 cosembre. Va in salotto e scopre che sua moglie e alcuni ospiti sono diventati anche loro zombie. Ma i loro cervelli sono rimasti intatti, umani. E la moglie fa al marito: tesoro, che ti vuoi unire al nostro club? E lui, ma è il club dei morti che parlano? E lei: cosa? Il marito si risveglia di soprassalto in cucina. Che sta facendo colazione. Siamo ritornati al 2 novembre. E lui si sente sollevato, ma poi vede sua moglie bianca come un cencio, in preda a un virus intestinale. E la moglie fa: tesoro, che fai dei biscotti? E lui.
1: Ma chi è sto?
2: Ma che cazzo state facendo?
1: Ma no. Chi è sto fuori?
3: Allora, no, perché lui era preoccupato, pensava fosse vera, che fosse uno zombie, ma lei, poveretta, aveva il virus intestinale. Cioè, pensa a spiegarla, capito?
4: Tutto a posto!
5: Good morning, Forever Young!
6: Con Marco Corona e Marchino!

0: allora, tornano i Marchini con la K, sì, con questo sottofondo. Noi dobbiamo fare esattamente una cosa.
1: Stiamoci calmi, calmi.
0: Allora, c'è sempre un motivo per arrabbiarsi in questa vita, ma anche delle cose, delle piccolezze. Tu sul posto di lavoro c'è sempre il collega o la collega che arriva,
1: fa qualcosa di sbagliato che vi dà sui nervi.
0: Esatto. E allora, se pensate,
2: quando pensate di averci una vita di merda, pensate a lei, a lei pensate, questa è una cavalletta, adesso la libero, l'ho presa adesso.
0: Vai.
2: La cavalletta dura e campa massimo 3 mesi di vita, fa in 3 mesi, zompetta sempre, lei salta sempre, 3 mesi, ripassa a saltare, capito? Lei salta, non cammina, salta, la cavalletta salta per 3 mesi e fa massimo 40 metri, in 3 mesi fa massimo 40 metri, no? Sempre a zompetta. E cerca di accoppiarsi, una volta accoppiata che trova, sai, anche a scopare saltellando non è facile perché comunque non la fai mai a trovare un barigendro. Una volta che si è accoppiata la cavalletta muore, quindi la prima volta nella vita sua che trova una cosa bella, dice oh finalmente se scopa, muore. Quindi quando pensate di averci una vita di merda, pensate alle cavallette. Adesso libero questa che almeno non li parte mesi, buona cocca, chissà, magari un par di chiamate invece che una sola fa. Ciao.
1: Se poi prima non
0: Antonio Locascio lo salutiamo, l'indignato.
1: Ciao. Ma poi se la cavalletta prima non incontra un gatto, un gatto dentro.
0: Oddio, stavi per dire qualcos'altro. Comunque era il momento, stiamoci calmi.
1: Il mio le smonta.
0: Esatto.
3: Good morning, Forever Young.

0: Socio!
1: Sì! Ci siamo!
0: Cos'è successo?
1: Fuochi d'artificio!
0: No, raga, dopo tanto penare, dopo puntate dove
1: abbiamo chiesto di intervenire
0: sulla canzone Antonio Lognomo, e l'autore, non so chi, allora ha fatto, abbiamo un senso, quella canzone adesso ha un senso!
1: Cioè lui, allora, si vede che o gli fischiavano l'orecchio, oppure voi avete fatto arrivare questa nostra, diciamo, richiesta di completare il testo, perché c'era un piccolo buco, come avete sentito,
0: narrativo.
1: Narrativo, bravo, so quanto buco, mi piace così. Allora, cioè, dopo i grilli e dopo...
0: Ma stiamo parlando di cose serie, non fate quelle facce. Allora, cioè, dopo questo gnomo che mangiava nella mano del tipo,
1: sì,
0: andava nel bosco a grilli e formiche, aveva paura dei grilli e delle formiche, poi succedeva qualcosa, cioè non, cioè succedeva, la canzone finiva con lo gnomo che faceva la cacca addosso, però mancava un anello di congiunzione, c'era un buco narrativo. Finalmente è arrivata la versione definitiva.
1: Io non l'ho sentita, mi hanno detto il tecnico, mi ha detto guarda, l'autore ha spedito la versione definitiva,
0: mandiamola subito, guarda,
1: vai, vai.
2: Lo gnomo, certo non è un grand'uomo, sta dentro il mio ano,
0: no.
2: Antonio lo gnomo, mangia il mio
1: cazzo. No, no.
3: Ci siamo capiti.
0: Sì, però questo è Antonio lo gnogno. Questo forse è il fratello maledetto.
1: Sì, sì, esatto.
0: No? Mettiamo un disco.
1: Sì, speriamo di esserci ancora tra poco.
4: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Ivan, Fotonovela, un disco di allora con i suoni di ora.
1: E manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mia che sono proprio afono.
1: Ritmo 80 è ripartita in una nuova ora con i Marchini con la
0: sono
1: K.
0: Diafona.
1: Sei diafono.
0: Sono odofono.
1: Sei
0: fofono.
1: Sei un citofono.
0: Sono un citofono.
1: La voce è uguale. Allora sei suonato come un citofono e siamo ritornati qua perché c'è una rubrica che il mio socio non condivide.
0: No.
1: Però non sempre si può andare d'accordo su tutto. Sono tre ore, qualcosa hai scelto te, qualcosa ho scelto io. Adesso tocca a me. Mettiti lì in un angolo, sopporta come fanno anche i mariti con le mogli.
0: Guarda, mi rigiro.
1: Bravo, rigirati perché adesso c'è la possibilità di rilassarsi con un lentazzo qui su Ritmo 80.

0: Eccoci.
1: Signori, io capisco che l'estate porti ogni anno argomenti. Cosa? Volendo non triti ritriti, però argomenti già sentiti: l'installata di isole, le zanzare, i bei sederi, il tormentone dell'estate.
0: Che lavorano di più i carrozzieri,
1: tutto quello che volete.
0: Quello che volete, però.
1: Ma d'estate, ragazzi, non si parla mai
0: di cosa?
1: Delle repliche televisive.
0: Oh. Cioè, se... Ci aprono studio aperto oggi. Le repliche televisive. Allora, perché
1: voi la mattina andate al mare. Ma io sto a casa che guardo.
0: Ah, e cosa? Allora, cosa
1: ci sono tutti i film di Pippo Franco.
0: Tutti. Che non li danno durante l'anno, no. Solo adesso, per riempire.
1: Esatto, poi sono tutti i film di Ciccio e Franco. Franco e Ciccio.
0: Tutti,
1: ci sono tutti. Purtroppo non posso mettere quelli di Mitch Fenner perché la mattina
0: sono. Però l'esorciccio.
1: Ricche Gian. Ci sono tutti questi film.
0: Questi
1: film.
0: Capisaldi della comicità.
1: La Pantera Rosa, non il cartone animato, il film. Il francese, film. Quello c'è sempre. Quindi voi andate al mare, ma vi perdete delle chicche fantastiche,
0: esatto,
1: cioè delle cose bellissime.
0: Sì.
1: Le guardo io, guarda, che io al mare faccio schifo.
2: Fai schifo!
1: Esatto, sto a casa che a guardare.
0: Quindi, quest'estate
1: che fico! Dargli col motorino, che fico!
0: Eccolo qua,
1: Pippo Franco, che figo!
0: Però scusa un attimo, è arrivata l'estate, questa non la vuoi mettere nella playlist?
1: Dai,
0: nella playlist di Spotify?
1: Ma senti che suono, senti.
0: Ma com'è che faceva?

0: cazzo fate, ignoranza?
1: Scusate,
2: aspetta, dammi, ma no, scusate, quando noi suoniamo questa musica,
3: voi senti vedere la vernice che si sciugua, ti giuro.
4: No, però adesso, com'è cambiato i tempi?
2: Com'è cambiato i
4: cioè,
2: tempi?
4: Lui raccontava che figo comprare un sacco di adesivi.
2: Cioè, ti rendi conto?
4: Noi cavoli si comprano gli adesivi ancora.
2: Ma secondo me
4: c'è qualcuno che vende ancora gli adesivi?
2: Chissà, potremmo anche chiederlo. Vabbè, comunque torniamo tra poco, che forse è meglio.
5: Good morning, Forever Young, con Marco Corona e Marchese.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: appena tornati live.
1: Ma a quest'ora non c'era l'approfondimento sull'indifferenziata?
0: Come l'approfondimento?
1: No.
0: No,
1: perché era meglio forse.
0: Ma come era meglio? Ci sono i marchini, ma soprattutto è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro centro dell'umorismo.
1: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Federico e Federica.
2: Il primo che riesce a telefonare, Tony Renis, vende appartamento, vendo

0: nascere oggi.
1: Il 18 luglio 1873, Oscar II di Svezia e Norvegia viene incoronato re di Norvegia a Trondheim.
2: Io sono lo re!
3: E perché devi sempre essere tu lo re?
0: Le frasi del cinema.
4: Sempre in caccia, eh? Allora hai cuccato. Vabbè, comunque sei una partner, portala pure. Così almeno fai partner e salame. Faccio.

0: dice il saggio?
1: Tutto muore se non viene curato.
2: Nonna, che vuol dire? Vuol dire che...
3: che te la vinde il culo.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.
6: And you can dance for inspiration.

0: Ritrovati Marco Corone Marchino.
1: Allora, caro socio, sì? Cari ascoltatori, vi servono dei calzini?
0: Eh?
1: Dei calzetti, calzini, come li chiami?
0: Le calze
1: da uomo.
0: Da uomo
1: 40-46.
0: Perché?
1: Ne ho un sacco a casa, ma molte.
0: Ma cioè, scusa un attimo.
1: Ho due piedi io. Due piedi 7 giorni a settimana, poi li lavo. Cioè invece ce l'ho per tutta la vita. Quindi, perché? Perché io quando vado per lavoro in giro,
0: sì?
1: Non dico la città, non fa. Devo. Parcheggio.
0: La macchina.
1: Non parcheggio a pagamento. Perché mi piace essere comodo.
0: Certo.
1: Potrei parcheggiarla in culo.
0: Sì,
1: al mondo.
0: E invece no.
1: E allora ci sono questi ragazzi di colore che sono lì, che racimolano. E che ti dicono dov'è libero.
0: Dov'è libero? E tu in cambio.
1: In cambio, cioè dopo paghi il parcheggio.
0: Paghi il parcheggio. Però dai qualcosa.
1: Esatto. E allora io compro i calzini.
0: Ogni volta.
1: Ne ho un botto. E poi non servono, non fanno, non funzionano.
0: Un
1: freddo ai piedi, i geloni. E poi sono quei calzini di marca, non so da dove vengono.
0: Sì,
1: scritto
0: esatto.
1: Dagli Made in Italy, però scritto con proprio tutto attaccato.
0: Italy.
1: Ok?
0: Come il finale.
1: E sono quei calzetti che tu, quando li togli,
0: sì?
1: Dici, oddio, cosa ho fatto il piede.
0: È vero, che dici?
1: Oddio, sto morendo.
0: Oddio, ho il piede in cancrena.
1: Sembrano i piedi, i cadaveri. Prima, se tu metti un calzetto blu,
0: sì?
1: Togli il calzino. Calzetto,
0: cosa ti rimane?
1: Tutto un blu, un bel colore blu che non va via, cioè
0: non va
1: nella
0: via.
1: Pelle
0: è vero, è vero.
1: Quindi, oppure dei gran pelucchi, capito?
0: Ma tanti
1: che, pelucchi,
0: cioè praticamente io ho dovuto chiamare l'idraulico l'ultima volta che mi sono lavato i piedi, si era otturato il lavandino
1: anche dello stesso parcheggio,
0: sì.
1: Vabbè, quindi se volete dei calzini nuovi, mai usati,
0: tanti.
1: Ma te ne vendono anche 3 euro, cioè 4 calzini 3 euro, cioè sono anche un buon mercato.
0: Ci sarà un motivo,
1: poi vai tutti i giorni, alla fine te li regala anche.
0: Ormai hai capito che sono stesso cliente. Quindi calzini come se piovesse.
1: Come se piovesse. Chiamateci adesso al numero.
0: Qual è il numero di sovraimpressione?
1: Quello che vedete dall'impressione, per avere i calzini nuovi. Perché usati no, ragazzi.
0: Qualcuno ha detto non riesco a leggere in sovraimpressione.
1: Allora ti diamo anche un paio d'occhiali in omaggio. Chiamate adesso.
0: Ma no, ma siamo in radio.
1: Quegli occhiali da farmacia. Quelli di 9,90.
0: Sì, esatto.
1: Vedi tutto.
0: Anche oltre. Vedi le donnine nude sotto, vero? Forever young.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12,600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo €2,500, valore di riscatto €7,553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: signori, sì. Noi a questo punto salutiamo per sempre, ragazzi, è stato bello.
1: No, quello lo potremmo dire un giorno.
0: Un giorno che quando Dio vorrà. Ma per il momento.
1: È un

0: trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sole Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da

0: sì.
1: Socio, allora c'è una proposta musicale, ma riguarda lui, Gigi D'Alessio.
2: Ciao ragazzi, buonanotte. Dai, no. sentiamo, dai.
1: No, nel senso che da un po' che non lo sento, ma chissà per dov'è.
2: Eccolo qua, dov'è? Qua
1: ce l'abbiamo noi. Vai. Ai a Gigi!
3: Guarda che giornata di sole che c'è. Da dietro le sbarre non c'è libertà. Con la condizionale mi hanno sbattuto qua.
1: Dai!
3: Tra 12 anni tornerò da te.
1: 12 anni? Beh, va bene, dai.
3: Mezzogiorno

0: canzone è palesemente una, come dire, un'imitazione.
1: Un'imitazione. Sì, perché è un'imitazione?
0: Cioè, secondo me non è lui, è un'imitazione. Ah. Però devo dire che più, mi piace più questo.
1: Questa è l'imitazione. Cioè, mi piace... No, Antonio, Antonio Mezzancella, grazie.
0: Ovviamente salutiamo anche Gigi D'Alessio. Ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Noi si scherza.
1: Noi si scherza perché noi facciamo i simpaticoni.
0: Sono tutti i tuoi dischi non originali, ma.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marco.

0: Diamo un'occhiata a Facebook, anche perché c'è il profilo dei Marchini, esatto. Mi raccomando, cliccate mi piace, oppure piace. Suggeritelo agli amici, perché c'è anche questa possibilità.
1: Suggerite agli amici,
0: fate passaparola,
1: diventate nostri amici e noi ve ne saremo grati per sempre. Sì, ma no, ma il problema è un altro, i suggerimenti.
0: Perché, suggerimenti.
1: Allora, Facebook funziona così, tu sì. Vai un attimo a vedere una cosa, vai un attimo a vedere una cosa strana, sì. Okay? Capiti per sbaglio su un sito così, no? Non dico po', però vai su Facebook dove ci sono solo gli scambisti, ed è Facebook ti cataloga come scambista di coppia e ti inonda di gruppi, suggerisce di gruppi.
0: Cioè, giustamente è un po' un aiuto che ti dà, no?
1: Esatto.
0: Se tu hai queste caratteristiche, Facebook ti aiuta a trovare quello che stai magari cercando in rete.
1: Io per sbaglio sono andato su un mio amico.
0: Cioè, un tuo amico usava il tuo
1: esatto.
0: profilo.
1: Per sbaglio su un sito di scambi di coppia. E allora Facebook mi ha suggerito i giorni scorsi un po' di siti simili.
0: Ok, vai.
1: Allora, il primo che mi ha suggerito, giuro, è scambiamoci la moglie. E io ho pensato, ma sei proprio sicuro che vuoi la mia? No, ma guarda, io te la do anche così. Anche senza nulla in cambio.
0: Però pensaci.
1: Ok. Poi mi ha suggerito, camperisti trasgressivi.
0: Ok, questi per quelli che amano l'aria aperta, che stanno fuori.
1: Giri senza assicurazione. Vado via col camper.
0: non era così.
2: Good morning, Forever Young.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: chi è? Chi è?
1: Sono il Corriere.
0: Oh, no. Ma come?
1: Sì. Apritemi. Ho portato l'unicorno. Che già tre volte che mi caga nel camion.
2: Allora, tre volte che cazzo ordini, Corona? Ti sembra Wish. Mi da Wish anche questa volta.
0: A parte che, tra l'altro, tu ordini una cosa e dopo Wish te ne manda un'altra.
2: Sicuramente avrei ordinato un peluche a forma di unicorno. Il Corriere ti porta l'unicorno vero.
0: Tanto che è caduto tre volte.
2: Ha cagato tre volte.
0: No, le tre volte che ha provato a consegnarlo, ma nessuna risposta.
2: Abbiamo registrato.
0: Sì.
1: Okay. Sono il Corriere. Apritemi. Ho portato l'unicorno. Sì. Che già tre volte che mi caga nel camion.
0: È tre volte. Quindi è un lo apro oppure mando direttamente indietro. Tre volte che mi cagano una.
2: Non lo so. Forse è
0: era di Swarovski, però.
2: È fallato. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo.
0: Poi come fa a cadere l'unicorno? Perché se cade la punta, no?
2: Ma sì, guarda che lei lui non ha detto caga, eh. Ah, no. Ha detto cade.
0: No, cade, sì.
2: Ha detto caga.
0: No,
2: ha detto caga. Abbiamo la registrazione, la rimandiamo. Ascolta bene.
1: Sono il Corriere.
0: Sì.
1: Apritemi. Ho portato l'unicorno. Che già tre volte che mi caga nel camion.
2: Caga.
0: Sono io che non volevo sentire.
2: Hai sentito caga?
3: Sveglia.
2: No, no. Caga. Caga Corona. Va bene.
4: Fuori onda.
2: Sì, è sordo anche.
0: Quindi
2: io c'ho mal di spalla. Fa piano, mi tocca. Io c'ho, lui c'ho mal di spalla e lui è sordo.
0: Cosa?
2: E caga comunque.
0: E cosa?
2: Niente.
0: Niente.
2: Senti l'odore.
0: Ma veramente avevo fatto un tocco,
2: sì. Veramente avevi capito?
0: Sì,
2: che ragazzi,
0: sì. Perché l'ho ascoltato veloce, quindi non ci facevo più caso, perché già mi faceva ridere che cade tre volte, no?
2: Infatti buco, beh, cazzo, bello, bello, sono contento bello, di poco
5: Good morning forever young con Marco Corona e Marchino.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: qui te lo passo.
1: No, no, che te lo passo. No, dopo ci parlo, okay. Perché voleva sapere se abbiamo concluso anche oggi il programma.
0: Sì, in questo momento di saluti.
1: E quindi?
0: Vi ringraziamo, ci sentiamo domani, sempre alla solita ora, sempre qui, su Ritmo 80. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1983, In Excess, Original Sin. Dal 1986, Depeche Mode, Street.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Righeira, Vamos alla Playa e Alberto Radius nel ghetto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Prima notte in cella per Mario Ruggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Ruggero si è rivolto al capo dello Stato.
3: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe assumere la coscienza.
2: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
4: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
2: Ieri la moglie di Ruggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
1: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo lo soprannominato il re del nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
1: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
10: sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Weekend. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rifarei di onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1994. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3. Il gruppo è spettacolare, il disco anche, quindi siamo pronti a tirare al massimo il volume della nostra radio e a ballare Tonight is the Night. Loro sono Le Click.

ed erano Le Click con Tonight is the Night alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1994. Saliamo di un gradino più in alto per scoprire una canzone che è stata anche colonna sonora di un film meraviglioso di Leonardo Pirazzoni, quello che si chiama Il Ciclone. Lei è Mary Claire Duvaldo e il motivo si intitola The Rhythm is Magic. Siamo al numero 2 della Hit Parade di luglio 94.

flamenco in discoteca con Mary Cradle, Gibaldo e The Rhythm is Magic al numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 94. Pronti a questo punto a scoprire la canzone più importante della nostra classifica, si piazza al vertice della Hit Parade La Bouche e il motivo è quello che si intitola Sweet Dreams. Sweet Dreams.

0: ed erano i La Bouche con Sweet Prince a dominare la Hit Parade del mese di luglio del 1994. E classifica dopo classifica, per il momento noi ci fermiamo qui. Torniamo ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Se non siete troppo impegnati ad abbronzarvi, sarà nostra gioia se sintonizzerete la vostra radio su Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
3: Oh,

0: Hammer Time. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da un

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Eddie Huntington, USSR. Dal 1981, Human League, Don't You Want Me. Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini con i giovani della Lega sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti, colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili, 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania, e poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
6: Quella in valigia ha un buco.
5: OVS. Love people, not labels.
7: Ogni serata in discoteca.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresci, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ciao, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Federico e Federica.
6: Il primo! Che c'è, telefonale? Dani il

0: accadde oggi.
1: Il 18 luglio 1873, Oscar II di Svezia e Norvegia viene incoronato re di Norvegia a Trondheim.
2: Io sono lo re!
3: E perché devi sempre essere tu lo re?
0: Le frasi del cinema.
4: Sempre in caccia, eh? Allora hai cuccato. Vabbè, comunque sei una partner, portala pure. Così almeno fai partner e salame. Faccia da pirla.

0: dice il saggio?
1: Tutto muore se non viene curato.
2: Nonna, che vuol dire? Vuol dire che...
3: che te la vinde il culo.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Siamo nella mensa di un convento. Tutti i frati si mettono a sede. Come si siedono, uno fa: orate, frates, orate. Si gira uno che fa: oh, ma tu spigole mai?
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1984 Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover.

0: sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 in punto.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Francis, Let Me In e The Style Council, Long Hot Summer.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva.
8: Tutti i giorni.
7: Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80. Sempre con te, sempre forever young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi su Ritmo 80, la radio Forever Young. Ciao a tutti da Marco Greco, pronto a presentarvi tre canzoni così al volo, veloci, belle, fresche. Fresche è l'idea, proprio l'idea è proprio quella. Rinfrescare un pochino questa estate con il primo pezzo dei

bamboleo. Sì, questa è una di quelle canzoni dedicate al movimento della danza, dell'energia gitana, quindi piace molto, me la ricordo molto bene questa canzone, perché quando è uscito ho detto, caspita questa canzone, quanto è bella, era una delle estate, sicuramente una delle estate da ricordare, come un'altra è dell'estate, un'altra però italiana, lui è Luca Carbone, questa è Ci vuole un fisico bestiale.

0: questa era quella di Solaris, Let the Sunshine In. Io vi saluto, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Camino, Word Up. Dal 1986, Bananarama, Venus. Dal 1983, Real Life, Send Me an Angel.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Rishnal, Dance Around the World e Ladri di Biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni, la maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Mesi di sguardi in ufficio, era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
5: Masterchef

0: bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Siete su Ritmo 80, amici, questa è la radio dei Forever Young e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Face to Face, i quattro famosi dischi allo specchio presentati ovviamente da Lele Procida che vi saluta. Cominciamo subito quest'oggi con un brano del 2012 di Clade featuring Julio Cesar e Hannah Marin. Ed uno del 1984 di Dennis Edwards e Syda Garrett. Nel novembre del 2012 il DJ producer italiano Clade, avvalendosi della voce caraibica di Julio Cesar e di quella sensualissima di Hannah Marin, incide per la Purple Music, etichetta storica del DJ Jamie Lewis, un motivo intitolato Don't Look Any Further.
0: Face

Don't Look Any Further, ma spostiamoci subito al 1984, quando il cantante dei Temptation Dennis Edwards e la cantante di Los Angeles Syda Garrett incidono in Down Tempo la versione originale del disco per l'etichetta Motown. Il titolo ovviamente rimane sempre quello, Don't Look Any Further.

0: Dal 1984 Dennis Edward e dal 2012 l'italiano DJ Quaid con due versioni contrapposte della medesima canzone, Don't Look Any Farther. Il nostro appuntamento con il face to face qui su Ritmo 80 continua, perciò andiamo subito ad ascoltare un brano del 2003 di DJ Lhasa.
1: Giulia, con mia cara.
0: Ed uno del 1984 di Gianni Toni.
1: Giulia,
0: a questo punto sono pronto a parlarvi del DJ italiano Maurizio Braccagni, in arte DJ Lhasa, che con la versione remixata da Gabri Ponte fa ballare l'Italia con un disco mix intitolato Giulia.

Jay Lanza con Julia. La versione originale di questo brano risale al 1984 ed è opera di uno dei più importanti e prolifici autori degli anni 80, il mitico Gianni Togli. Fa parte dell'album Stile Libero e ovviamente si intitola Julia.

0: grande sound italiano nel face to face di quest'oggi. Dal 1984 Gianni Togni e dal 2003 DJ Lasa, con due personalissime versioni del medesimo brano, quello intitolato Giulia. Per oggi è davvero tutto, vi aspetto come sempre qui sulla radio dei Forever Young per il prossimo appuntamento con il face to face. Un bacione a tutti quanti voi, Lele Procida, ciao!
1: Segnala il tuo disco face to face 388-6576-123.
2: Email diretta at ritmo80.it.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Blondie, Maria e Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Sono le 13:59.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: poco passate le 14, da pochissimo, e noi siamo pronti per partire con i ballatissimi, ovviamente.
1: I ballatissimi.
0: E lo facciamo velocemente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Facciamo presto così abbiamo più tempo, quindi mandiamo più dischi, anche perché oggi sono belli particolarmente. Il primo è di Michael Gray. Ovviamente sto parlando di The Weeknd.

immaginate, siamo alla fine degli anni 90, siete al centro della serata e parte questo di Fats & Small, che devo dire in quel periodo funzionava alla stragrande, anche perché c'era questo beat che sembra un po' ovattato, però funzionava davvero tanto tanto. Il disco ovviamente Turn Around, ve l'abbiamo fatto riascoltare e magari riballare anche oggi pomeriggio. Ora c'è Paul Johnson, Get Down.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

sai cos'è Ferrarini? Oramai lo suonano tutti questi, eh? Lo suonano anche alle feste di compleanno dei bambini e quindi forse quasi quasi lo togliamo dalla playlist, che dici? Facciamo gli alternativi per una volta. Intanto però l'abbiamo messo oggi. Vasco Rossi, Rewind, il remix di Molella ovviamente, adesso Aiduci. Questa

dispetto dei suoni che possono sembrare anche duri, anche strani, anche alternativi, lo erano sicuramente al tempo, questo di Parache, che si chiama Animal Action, era un disco che ha segnato un'epoca in cui in discoteca si sorrideva mentre si ballava, ve lo posso assicurare. Ovviamente Animal Action nel pomeriggio di Ritmo 80.

Oggi abbiamo deciso di farvi riascoltare questo vecchio disco di Cleveland Cole, si chiama Pride, A Deeper Love, con una voce meravigliosa e con quella versione, quella remixata, quella che partiva solo con la voce in bianco, meravigliosa, bella, bella, bella. Cleveland Cole, che poi sono quelli di CNC Music Factory, che avete ascoltato anche in altre produzioni, ma non è questo il momento. Adesso FBI Project, Everybody!

0: the love, the energy.
1: I ballatissimi.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

certe volte ci mettiamo d'impegno anche noi. Questo è di Smoke City, Mr. Gorgeous, disco essenziale, non nel senso che se non lo conoscete è un guaio, essenziale proprio perché non c'è nient'altro che una voce, un basso, un beat, cioè quello che serve per fare il minimo proprio indispensabile. Smoke City, Mr. Gorgeous, la dance mix ovviamente.

0: All'altezza del 1994 si discuteva con Ferrarini che questo disco praticamente faceva estate nel momento in cui sentivi la prima nota, appena partiva in discoteca, se lo stacco era giusto, tu sorridevi e dicevi che bella l'estate 1994. Play a Itty, il disco è The Summer is Magic e chiude oggi i Ballatissimi che torneranno domani alle 14, sempre da queste parti, sul Ritmo 80, da Sabino Pastore è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, Papa Don't Preach. Dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1985,

0: di ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
11: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. The best of 90s.
12: Now that

0: are listening to Datura Club 90s. We'll be back soon.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Ever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Glenn Frey, The Heat Is On. Dal 1983, Billy Joel, Uptown Girl. Dal 1987, Bros, When Will I Be Famous.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Moniaca, Godiaca e Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11:30.
8: 1, 2, 3, 4!
7: Gimme 4! Gimme 4! 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento. Gimme 4! Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4! Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes the Rain Again. Dal 1984, Reed, In Your Eyes. Dal 1987, Alphaville, Forever Young.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Happy Lion, Happy Children. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga. Con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80. Il sabato più forever young che mai.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Ultra Brigati, tutti gli altri, ecco i mitici ragazzi della curva. Siamo noi, siete voi, siamo in tanti. Ci chiamano cattivi o anche violenti, non confondeteci con pochi deficienti. Forza Totò, mitico Walter, ammazza del principe come legato.

0: la ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Soft Cell, Tainted Love and The Knack, My Sharona.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
0: in versione extended full show.
2: Masterchef

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ce la faccio, dove vado?
7: Papa.
6: Chi sono?
8: Sto cazzo!
9: Masterchef. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
10: Masterchef.
9: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
11: È un periodo complicato questo qua, un periodo... Ma devo fare fronte ai miei doveri. Mentre nel mondo echeggiano supereroi vestiti strani con... Cos'è che c'è nei polsi? Cos'è che viene fuori dai polsi?
12: Wolverine.
11: Dai polsi Wolverine. Dai polsi le lame ogni volta. Vabbè, io volevo soltanto dirvi una cosa: che nonostante tutto resisto, resistiamo. Io e il supereroe della musica dance anni 90. Senti che leccata di culo che t'ho fatto. Io e il Dance Jack siamo pronti per un'altra puntata di Masterchef 90. Cominciamo con il Clive Griffin, il Clive, come se fosse nemico, con I'll Be Waiting, quindi un altro inesorabile, imperterrito Walker. I'll be waiting.

0: Take Me Up, Gragra. Com'è che faceva?
1: Senti.
0: Com'è che fa? L'abbiamo appena ascoltata dal 97, conosciuto per essere uno dei grandi miti della house music, un grande remix di fama mondiale che ha remixato artisti come Celine Dion, Beyoncé, Cher e Donna Summer e Gloria Estefan e Casey and Sunshine Band. Ma a un certo punto la domanda che nasce assolutamente spontanea:

Inside. Questo disco, sappiatelo cari Master Cecchiani, è una storia piuttosto interessante. Pensate che Little Louie, molto Little e molto squadrate, Little Sport, Louie Vega, registrò la voce di Barbara Tucker per la sua Beautiful People e fu colpito dalla parte in cui ripete deep inside, deep down outside. A quel punto ritardò di un anno l'uscita di Beautiful People per poter subito pubblicare, pensate un po', amici radioascoltatori, questa versione con lo pseudonimo di Hard Drive. Ah, possiamo? Attenzione, rullo. Asserire? Che Beautiful People è la versione più articolata di questa Deep Inside. Ma per fare in modo che tutto questo abbia senso sotto il profilo musicale, Dennis Jack, dall'alto dei tuoi LED, mandane un pezzettino. Nella speranza, speranzose di essere stati utili affinché un po' di storia della house sia, come dire, penetrata nelle vostre ugole. No. Non l'ho fatto apposta. Da penetrazione all'ugola è un passo, cazzo. Sia penetrata nelle vostre orecchie. Immaginati, Freddy che penetra le orecchie di qualcuno, cazzo. Ti fa male l'udito? No, mi è entrato un cazzo. Vabbè. Volevo far la serie. Arrivano i Daft Punk, questa è Around the World.

0: Wild Child, adesso arriva lui, quello che praticamente ormai per 4 Tomorrowland di fila è lì che si esibisce più o meno a metà serata e non ne frega un cazzo, passa i pezzi bello, tecnico, tranquillo, ma mette anche le robe lente di fronte a 40 milioni di persone, perché lui è così, è un po' turco, è là che si fuma il narghilè mentre suona.
1: Stai controllando?
2: Se
0: sia turco, ne sono sicuro che è turco d'origine.
2: Infatti è statunitense.
0: No, è statunitense di origine turca. No, ma no, sicuro, di origine turca.
2: È nato a Boston.
0: Ma è di origine turca.
2: Da padre di origini olandesi indonesiane.
0: L'Indonesia è stata colonizzata dai?
2: La madre
0: è turca.
2: Di origine franco-libanese.
0: No, no, è più o meno turco.
2: Più o meno cosa? Ormai controllo sempre.
0: Armand van Helden, Funk Phenomena dal 96. Master

0: nella boscaglia, bella, bella. No.
1: Di dove torniamo?
0: È inglese.
1: Ti è statunitense.
0: Che lingua si parla negli Stati Uniti?
1: Cazzo,
0: e allora, vedi? Vedi? Torniamo con Professional Willow dal 96 e adesso è arrivato il momento di mettere un pezzo che celebra in versione remixata un famoso pezzo dei 90 o dei 2000, dei primi del 2000, e quindi ascoltiamo quest'altro capolavoro o cagata allo stato puro, vediamo cosa sarà. Vediamo? No, ascoltiamo. È arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90
3: Present
2: Remix Today.

0: puntata di Masterchef 90, Fatboy Slim, Drazy and a Purple Disco Machine, Vats Lucas e Matt. Una cassa! Sai cosa fanno in questi casi quando li intervisti? No, abbiamo rispettato l'originale perché noi siamo ligi al rispetto delle sonorità original, ma vaffanculo. Prendi un pezzo, non rifarlo e fallo. Fallo non rifacendolo, fai tu. Vabbè, è arrivato il momento di una promo pausa, poi torneremo fra non molto con una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, mi ricorda anche le mie origini tedesche. È il momento in cui scorrazzavo a 270 all'ora perché...
1: Ma dirgli così...
0: Nell'autostrada tedesca, momento polemica, non c'è una velocità imposta. Quando fanno gli incidenti, li fanno sul serio.
1: Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli.
0: E c'è il famoso stau, che stai 4-5 ore, però se non lo becchi fai basilea male.

0: Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Come back soon! Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Facciamo pausa con The Cult of Snap by Snap del 90, terzo singolo dell'album Wall Power. Come dico bene, Wall Power? Realizzato rubacchiando il groove di Indaire di Johnny Walker.
1: Che poi è la cosa che so io.
0: Però non mi ricordo esattamente il cognome di Johnny. Che poi è Wackerin, Walkerin o Wicked, dove sei?
1: Mi è sparito dei check, cioè a un certo punto ero lì che rimurginavo sulla cosa che so e mi è sparito.
0: Ma facciamo un esperimento. Proviamo a mixare un disco bellissimo come Cult of Snap con un disco veramente brutto.
2: La Pinsis è una disgrazia. La Pinsis è l'apoteosi della schifezza.
0: Cioè Rednecks All Pop in Oak.

0: Simon J.
1: Ottimo, direi.
0: Con Midnight, la vera cantante finta.
2: E vera finta in che senso? Che ha prestato la voce in un sacco di produzioni, soprattutto quelle italianissime della DWA, che erano l'etichetta Sforna. Antica forneria DWA. E fra le altre cose aveva anche cantato, prestato la voce per Take Away the Color di SMC. Vabbè, arriva Miss Jane con It's a Fine Day, la ATB Remix dal 98.

0: 2001, sul finire degli anni 90, apparve questa donna con la parrucca viola, che si diceva fosse una nobildonna, che aveva niente po' di meno che rinunciato ai suoi averi per la musica. In realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale. Non solo, dal 2013 ha un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Ridens.
1: Il senso che crescendo
0: è lei?
1: Invade la tua mano.
0: Invade la tua mano.
1: Muovi.
0: Muovi.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Masturbati.
0: Come masturbati? Cioè, comunque, non è una roba. Io lo so che siamo un po' sopra le righe. È lei, giuro. Cioè, informatevi. È una cosa vera. Cioè, questa qua. Chi mi è diventati lei? Non riesco neanche a dirlo. Sono scosso. Nel 2001 c'è un'altra traccia.

0: Soundwave, Pyramid Soundwave del 96, titolo che è anche un omaggio alla piramide del Coco di Codove, sacco, menzionava spesso con i suoi live DJ set, con la musica famosa del periodo che, insomma, rispondeva al nome di Mediterranean Progressive. Era un po' pasticoso quel periodo, eh?
1: Riccolo!
0: Adesso arriva quel momento che fondamentalmente tutti aspettiamo, perché ormai è diventata una rubrica a sé stante, lo proponiamo anche sui nostri social, è fondamentalmente un mega pezzone che fonde insieme 4-5 pezzi per una sonorità unica nel suo genere, unica soprattutto perché è un unico grande flusso sonoro. Mamma mia, che cazzo ho detto!
2: Oh, la Madonna.
0: Sto parlando del Mega Mashup of the Week by Dennis Jack. Ascoltiamolo, ascoltiamolo senza la
3: Master Jack. Presents
4: The

0: mashup of the week di Dance Jack di week com'è?
1: Non ce la fai più.
0: Era il mega mashup of the week, the mega mashup of the week, yeah. Of Dance Jack abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be, Capella Move It Up, Diddly Sins con We Are Going Down e poi BBE 7 Days and 1 Week, 7 giorni, che poi la pronuncia in italiano 7 Days 1 Week, 7 giorni e una settimana, e sti cazzo.
1: Guadagniamo l'uscita, andiamo!
0: Vabbè, sembri uno dei mercati generali di Segrate. Yamma! Segrate parlano così, yamma bell. Grazie a tutti, da Cecco Corvace e da Dennis Jack, noi andiamo! Ciao!
2: Masterchef 90! Masterchef! Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We will be back.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Disco Mix Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo.
0: Relax.
1: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
0: OVS, Love People, Not Labels.

0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Radio Mix Saturday Night.
1: Brianna, vieni a trovarci online. Ascolta la radio in diretta. Scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.